0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone africano mollerà un po' la presa nel corso dei prossimi giorni, ancora una giornata, quella di lunedì, calda con afa e soprattutto temperature in pianura molto elevate, vicine ai 40 gradi. Questo cambio di scenario è atteso nelle giornate appunto di lunedì e di martedì. L'ingresso di correnti atlantiche proprio sulle regioni settentrionali favorirà un peggioramento strutturato e un calo termico più deciso, con qualche temporale associato, anche forte e vento. Grandinate che saranno possibili sui settori appenninici e sulla Romagna. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

Peekaboo è piccola stella senza cielo dal 1990 addirittura. Allora, sta impazzando sul web una nuova forma. Voi sapete che ci sono sempre più persone che si dilettano a dare consigli su come cucinare determinate cose, oppure cercare di fare anche delle ricette le più strane, quelle che non ci si pensa, magari unire due ingredienti che mai e poi mai verrebbe in mente che nello stesso piatto possano anche stare bene. Di solito queste sono le intuizioni degli chef, i grandi chef ti propongono dei piatti dove dentro ci passa della roba che tu tieni ben separata anche in frigo, per esempio. È vero sì o no? Però loro la mettono insieme e risulta qualcosa di veramente speciale. Bene, adesso la moda che sta impazzando è quella del gelato di frutta fatto in casa. E ci sono, e ognuno dà la sua ricetta, ognuno dà le sue, i suoi segreti, i suoi piccoli trucchi per poter fare un gelato buonissimo fatto con la frutta, fatto con il latte, fatto con ingredienti comunque che sono decisamente conosciuti, sani. Poi tutto quello che viene fatto in casa, è vero se no, c'è sempre stata questa. Io mi ricordo da piccolino

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger con Let Her Go dal 2013 su Radio San Marino, nella nostra mattinata insieme. Sono le 6:25, buongiorno. Già partita la mattinata, la settimana post ferragostiana. Guardi che leggevo che molte persone addirittura scelgono, sai che le ferie si sono accorciate tantissimo, una volta il mese d'agosto quasi nessuno rimaneva in città, cioè la città era proprio vuota, quasi deserta, molte attività erano chiuse, alcune anche importanti restavano chiuse addirittura dal primo fino al 31. Adesso sono calate tantissimo queste cose, le ferie vengono fatte a scaglioni, vengono selezionati qualche giorno qua, qualche giorno là, si sceglie di andare in ferie un pochino più spesso, però sono tutte molto molto più brevi, per cui ho visto che si scelgono i periodi. Uno dei periodi che viene meticolosamente evitato è proprio quello del Ferragosto, un po' perché si ha paura di trovare un sacco di gente, e invece stando a queste notizie non si trova nessuno. La settimana di Ferragosto non c'è nessuno di ferie, allora è vero, dai, saranno delle statistiche, però non sono reali, non sono proprio aderenti alla realtà. Senti come parlo bene stamattina, aderenti alla realtà. No, vabbè, comunque ci sono queste probabilità e la gente proprio evita, se può, la settimana di Ferragosto, sceglie altre settimane. Molto gettonata sono le prime di settembre. Intanto arriva Napoleone col cavallo bianco.

Cucumari insieme a Napoleone su Radio San Marino. Adesso cominciamo a scoprire le novità di questa settimana della radio che senti, ovvero diamo un'occhiata a quelle che sono le canzoni che ci fanno compagnia come in New Play, come in questo caso, ma poi ritroveremo all'interno della programmazione e soprattutto a scalare posizione dopo posizione nella nostra Top 50. Arriva James Poole con Golden Sands e questa è una delle nostre New Play. Dopo vi spiego cosa dice.

James Paul, Golden Sands, canzone che racconta un pochino la volontà di catturare l'energia e la gioia dell'estate, evocando le spiagge di Capocabana e le albe di Ibiza attraverso sonorità latine, vintage e quant'altro. Una cosa veramente molto molto estiva, molto molto speciale, che solo noi di Radio San Marino sappiamo darvi, sappiamo regalarvi, perché lo sapete, la bella musica a Radio San Marino non sempre, però cerchiamo di fare del nostro meglio per... ci sono anche loro e bisogna in qualche modo assecondarli. Allora diamo un'occhiata a quella, alla giornata di oggi, un pochino più approfondita, diciamo. Oggi è lunedì 17 agosto, è il 229esimo giorno dell'anno, appartiene alla 34esima settimana. Sappiate, miei cari, che alla fine dell'anno mancano soltanto 136 giorni, mentre a Natale ne mancano 129 di giorni, ma 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Giacinto e Santa Chiara di Montefalco. Nel 2005, come se fosse oggi, Google acquisisce Android, quindi praticamente si fondono e diventano una cosa sola. Nel 1908 proiettato il primo cartone animato della storia, che è stato praticamente che cos'era? Il primo cartone animato, un elefante, non lo so, non era quelli famosi, non è diventato famoso, va bene? Allora, nel 1945 Orwell pubblica La fattoria degli animali, anche questo è un cartone animato famosissimo e meraviglioso. Sono nati oggi Sean Paul, nel 1960 è stato un famoso pilota di Formula 1, ha fatto un sacco di gare, ha vinto un bel po' di roba. Nel 1943 invece nasce Robert De Niro, questo cantante blues, soul, questo chansonnier, va bene. Nel 1936 nasce Mogol, il gran Mogol, che conoscete tutti, avete letto sicuramente, so un sacco dei suoi libri. Nel 1975 nasce invece Luigi Mastrangelo, che è un ex giocatore di polo, aveva un cavallo piuttosto bel pezzato, proprio una cosa molto molto bella. Nel 1977 nasce Thierry Henry invece, che è, chi non lo conosce, giocatore di basket famosissimo, ha vinto un sacco di roba, ha vinto proprio un bel po' anche di premi. Diamo un'occhiata invece alla Summer Compilation, che è meglio. The Bausa con Magnetic, poi Cesare Cremonini con Marmellata 25, ma si parte da Loredana Bertè con Mi Manchi.

Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto Marco Ligabue

Gabue Band, con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Ballamondo. Ingresso gratuito. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Siamo nel 1991 e siamo allo stadio di Wembley in occasione del Cover to Cover Tour 1991. Chi lo tiene questo tour? Lo tiene George Michael. Bene, sul palco del Wembley Stadium a un certo punto decide di cantare una canzone e lo fa insieme a Elton John. Don't let the sound go down on me.

Devo dire che ho un po' di invidia per quelli che erano al Wembley Stadium in quel 23 di marzo, dico bene? Perché c'è anche la data, se andate a cercare, 23 marzo 1991, nell'ambito del Cover to Cover Tour 91 di George Michael, che ha deciso comunque di invitare sul palco Elton John e cantare questa canzone che è stata registrata ed è arrivata fino a noi, e noi oggi ve l'abbiamo riproposta come collection o viaggio nel passato, oppure questo estrae ricordi. Più o meno funziona in questo modo. Questa è Radio San Marino, questo è il nostro mattino insieme, io sono Mirko Zanni, arriveremo fino alle 8, vi ricordo alle 8 anche il primo appuntamento di giornata con l'informazione, perché insieme ad Anna Gaspari andremo a scoprire quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani in edicola. Adesso arriva Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla con La Testa Gira.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Ancora buongiorno a Radio San Marino, sono le 7.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: L'anticiclone africano mollerà un po' la presa nel corso dei prossimi giorni. Ancora una giornata, quella di lunedì, calda con afa e soprattutto temperature in pianura molto elevate, vicine ai 40 gradi. Questo cambio di scenario è atteso nelle giornate appunto di lunedì e di martedì. L'ingresso di correnti atlantiche proprio sulle regioni settentrionali favorirà un peggioramento strutturato e un calo termico più deciso, con qualche temporale associato, anche forte e vento. Grandinate che saranno possibili sui settori appenninici e sulla Romagna. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Ancora grazie agli amici di 3B Meteo che ci danno queste informazioni preziose dal punto di vista meteorologico, quello che ci aspetta durante la giornata. Adesso sapete c'è questa preoccupazione molto forte, perché fino adesso è stato un caldo di quelli pesantissimi, adesso stanno arrivando i temporali, quindi arriverà la frescura, ma il temporale dopo tanti giorni di caldo sapete che potrebbe essere anche particolarmente forte, particolarmente intenso, come dicono loro, perché hanno questa tutta questa terminologia edulcorata bellissima, temporale intenso, mai dicono una violenta, no, niente, violento non si può usare, quindi temporale intenso che potrebbe portare anche al suo interno un po' di grandine, e questo insomma per chi stava già pensando di raccogliere i grappoli d'uva non credo sia una notizia che possa essere di aiuto o comunque di conforto. Noi invece ci occupiamo di matrimoni, certo che uno che di mestiere fa quello che si deve svincolare dai difensori per riuscire a far gol non ha avuto sicuramente difficoltà a svincolarsi dai fotografi per il suo matrimonio, ma ne parliamo tra poco. Estate.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Chiara, è arrivato il momento.
3: Attiviamo il piano?
2: Confermato, ci aspettano.
3: Operazione avviata, vai con la hit.

Baby Kay, Chiara Ferragni con Non mi basta più, canzone che ci ha riportato al 2020. 7-9 minuti su Radio San Marino. Si parlava prima di uno che è abituato per mestiere a svincolarsi dai difensori per riuscire a fare gol. Parliamo di Cristiano Ronaldo. Perché stanno emergendo ancora altri particolari? Ebbene sì, adesso c'è l'assoluta certezza che pare che in totale segreto si sia sposato con Giorgina. Hanno fatto proprio le cose entre nous, come si dice, tra di noi. Sono rimasti pochi invitati, proprio minimo indispensabile. Allora, tra i vari pettegolezzi che stanno emergendo, che però pare che siano cose reali, è che al matrimonio non siano stati invitati, oppure mancavano la famiglia, tutta la famiglia del calciatore. Cioè proprio la famiglia di lui, non parenti serpenti non li ha voluti. Quando è stato tempo di organizzare i tavoli, porca miseria la mia famiglia, mi sono dimenticato. Dice, allora lei sicuramente gli avrà detto: rivediamo un attimo i tavoli. Fa: no, ormai abbiamo fatto, lascia fare, non gli dico niente, gli faccio la sorpresa. Non ha invitato nessuno dei parenti. Però la cosa che ha stupito tutti: perché fare il matrimonio così in gran segreto? Cioè, non capisco io personalmente non arrivo a capire le motivazioni. È un momento di gioia, un momento di festa da condividere con amici e parenti, e soprattutto con quelli proprio più stretti. Insomma, chi c'è più stretto di un parente che un genitore? Voglio capire. Niente, non l'hanno voluto fare, quindi sono fatti gli affaracci loro. Si chiama matrimonio entre nous, che rimane tra noi praticamente. Niente di così. Va bene. Noi proseguiamo parlando di musica, e la nostra musica coinvolge proprio tutti. Olivia Dean con Baby Steps.

Gemelli diversi, un attimo ancora, dal 1998. Allora, stavo leggendo che nella classifica internazionale di chi ha venduto più dischi di sempre, pare che spicchi Madonna. Allora, Madonna è la cantante più venduta di sempre. A pochi giorni dal suo compleanno sono stati analizzati i dati tra certificazioni ufficiali, stime di mercato e record storici per capire chi regna davvero. Allora, è riuscita a battere nella stessa classifica i Beatles, per esempio, Elvis e Michael Jackson addirittura, e proprio a volte viene anche confusa con Mariah Carey, ma in realtà non è proprio così. Lei è riuscita a vendere 400 milioni di copie, che vanno tra 33 giri, cioè quelli grandi, CD e quant'altro, e singoli in particolare. Va bene, comunque è la cantante che vende di più in assoluto ed è quella che ha venduto di più in assoluto nel corso della storia della musica, delle canzoni. E questo è un regalino, questo è un omaggetto che gli hanno fatto proprio in prossimità del suo compleanno. Non sono andato a vedere quanti anni compie.

perché sono un galantuomo, vado a vedere quanti anni compie la signora, perché non saprei dirvi. Quante però ancora è eternamente giovane, i miti non invecchiano mai, lo sapete, e quindi anche per lei le cose funzionano in questo modo. Arriva Nugenea adesso con Carec.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
3: Per prenotazione cena 335-7333-557.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack, via Consiglio dei 60 numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te. Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
2: Li hanno aspettati per un po', perché sapete si erano fermati per via del servizio militare, credo di un paio di loro, ma sono tornati alla grandissima. Parliamo dei BTS che presentano il loro nuovo singolo che parla del profondo senso di alienazione, stanchezza e sovraccarico emotivo legato alla fama globale, quindi insomma un po' di autocritica non ci sta mai male, un po' di autobiografia. Sono i BTS, protagonisti della nostra New Play con Normal.

BTS con Normal questa settimana fra le new play di Radio San Marino. E adesso attenzione, perché stiamo per dare un'occhiata a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi. Partiamo come sempre dall'Ariete. Regaliamoci una pausa prima di gettarci a capofitto in nuove sfide. Privilegiamo il nostro benessere e l'amore per ripartire con una marcia in più. Per il Toro teniamo in mano le carte per ottenere l'ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquisiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Gemelli, la luna in trigono della bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Inseguiamo sempre la perfezione, oggi riteniamoci soddisfatti. Cancro, abbiamo più di un motivo per borbottare. La luna in quadratura preannuncia una giornata all'insegna del mancato dialogo e della confusione. Per il Leone, momento di esplorazione, soprattutto in ambito interiore, accarezziamo l'idea di un viaggio, che sia una sorta di ricerca del tempo perduto. E siamo alla Vergine, un conoscente ingombrante con le sue manie di protagonismo, cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Bilancia, i contraccolpi di Marte in Cancro sono mediati dalla combinazione fortunata del sestile fra Venere e Giove, troviamo disponibilità nelle persone vicine. Per lo Scorpione, buone notizie in attesa di mettere a segno il colpo definitivo. Oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Sagittario, la luna è benevola in bilancia. Qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall'allergia e dall'allegria di amicizie spensierate. Anche allergia non era male. Siamo al Capricorno, da Marte e Nettuno ostili arrivano segnali di confusione. La pace familiare non scende dal cielo per magia, dobbiamo impegnarci per costruirla. Acquario, sospendiamo ogni attività o impegno mondano in serata, alziamo gli occhi, in cielo c'è la luna crescente, carica di promesse, affidiamole un sogno. E infine i Pesci. Fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a un'uscita in compagnia. E adesso invece non rinunciamo alla nostra Summer Compilation all'interno. Jugel, Human Angel e Ultranate con Moving to the Sun, poi Raf con Dimentica. Si parte però da Paola Turci.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benny Blanco, Teolvido.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ed eccoci arrivati al momento di fare il viaggio nel passato. Tornate a luglio del 1987. Nei negozi di dischi compare l'album di esordio di un cantante che verrà definito il piccolo uomo dalla grande voce. È Rick Astley, il protagonista della nostra collection con Never Gonna Give It Up e della canzone che ascoltiamo.
2: Rivivi insieme a noi le

Never Gonna Give You Up, 1987, Rick Astley, piccolo uomo dalla grande voce, perché effettivamente ha una voce molto possente, benché lui sia non tanto alto, non tanto slanciato. L'album si chiamava Whenever You Need Somebody ed è proprio l'album di esordio di questo cantante che ci ha fatto ballare per qualche estate. Lui è ancora in attività, ultimamente ha anche fatto qualcosa di nuovo a livello proprio discografico, ma da noi non è arrivato sicuramente. Siamo arrivati in fondo, vi lascio con l'informazione, noi ci risentiamo domani mattina alle 6, da Mirko Zanni è tutto, a domani, ciao!

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno, su Radio San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Lunedì 17 agosto, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola e buon inizio settimana. Iniziamo allora dando un'occhiata a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Oggi non sono in edicola i quotidiani sammarinesi e quindi parliamo di San Marino con la pagina del Corriere Romagna, e questi sono i titoli: il nodo energia, rinnovabili e bollette, l'affondo di CSDL, è ora di far respirare anche le famiglie. Da ottobre le aziende energivore saranno esentate dal contributo FER, ora sindacato e consumatori chiedono di introdurre misure di risparmio anche sulle utenze domestiche. In taglio alto USL, violenza sul lavoro, la politica faccia la sua parte, e poi in taglio basso un'altra Alba da tutto esaurito tra ritmi folk, jazz e musica classica. E ancora il Trenino va in pausa dopo un'estate da record, 1550 passeggeri dal 10 luglio, ora qualche giorno di stop in vista della visita di Papa Leone. Continuiamo con il Corriere Romagna del lunedì e andiamo subito a Rimini, la notte delle coltellate, riviera violenta, Rimini rissa feroce in zona porto, due 19enni e un 23enne finiscono in prognosi riservata al Bufalini, Milano Marittima in piazzale Napoli un 44enne colpito all'addome dopo una lite. In centro pagina c'è anche la fotonotizia che ci porta a Civitella, maxi incendio, paura per la Pieve, e in taglio basso sempre a Rimini, eredità contesa, i figli perdono in tribunale, il padre aveva nominato una donna sua erede universale. Continuiamo con il Resto del Carlino, in prima pagina Cisgiordania, il grido del Papa, basta violenze sui palestinesi, pizzaballa nel villaggio assediato, il reporter di Netherlands, pulizia etnica, il colono, no 300 violenti, guerra in Ucraina, caccia spagnoli della NATO, battono un drone in Romania, era russo. E ancora in centropagina invece c'è la fotonotizia titolata l'italiano a tempo di record, l'integrazione che funziona. Nella foto il triplista Andy Diaz, atleta cubano che ha vinto l'oro europeo nel salto triplo. E in taglio alto il primo pontefice al meeting dopo Wojtyla, Papa Leone XIV sabato a Rimini. In taglio basso invece massacrata di botte dal compagno e abbandonata agonizzante davanti all'ospedale, donna morta nel Cosentino, lui arrestato al porto di Bari. E poi ancora italiano aggredito in coma a 21 anni a Barcellona fuori da un locale, caccia agli autori del pestaggio. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport che titola Italia stellare, altri ori, Quadrella, Iapichino e 4x400, e l'atletica è regina d'Europa con il salto di Larissa e la staffetta maschile. Chiudiamo a 10 titoli, 6 quelli del nuoto con Simona che fa tris, rimpianto Ceccone e Pilato battuti di un centesimo. E quindi è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Io vi ricordo che arriva l'informazione alle ore 11 su Radio San Marino. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi a tenervi compagnia c'è Roberto Bagazzoli. Buona giornata a tutti.
1: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: L'anticiclone africano mollerà un po' la presa nel corso dei prossimi giorni, ancora una giornata, quella di lunedì, calda con afa e soprattutto temperature in pianura molto elevate, vicine ai 40 gradi. Questo cambio di scenario è atteso nelle giornate appunto di lunedì e di martedì. L'ingresso di correnti atlantiche proprio sulle regioni settentrionali favorirà un peggioramento strutturato e un calo termico più deciso, con qualche temporale associato, anche forte e vento. Grandinate che saranno possibili sui settori appenninici e sulla Romagna. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: No, dico, facciamolo sto cambio di scenario, magari con calma, perché veramente, insomma, io della grandine francamente farei a meno, no? Possiamo mettere ai voti eventualmente. Comunque, vabbè, anche oggi sarà una calda giornata, per cui dovremo anche un po' rassegnarci. Cominciamo decisamente comunque bene stamattina, perché qui sul Titano, ricordo che la nostra sede è a 700 metri sul livello del mare, al momento in città ci sono 23 gradi ed è una temperatura santa, direi. Bentrovati, l'Italia. L'Italia dell'atletica è stellare, come diceva poco fa Anna Gaspari. Si comincia bene. Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: sto il tempo d'un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

gusto potremmo definirlo non proprio brillante, e siamo moderati nei termini riguardo al fatto che insomma è stato costellato di violenze, di rabbia, insomma di coltelli legati anche non solo a diatribe ma anche addirittura mancanze di precedenza, come è accaduto a Cattolica. C'è da dire, ci sono stati anche disagi, la città di Pesaro è rimasta per ben 48 ore priva per la maggior parte della città e dei centri del circondario di acqua. L'acqua potabile, zero. Abbiamo dovuto, ecco, cercare di sopravvivere senza doccia, è una cosa un po' stramba, e diciamoci la verità, anche cercare di cucinare, eccetera, oltre al fatto che ci sono tantissime attività che nel giorno di Ferragosto e in quello successivo avevano tante presenze e si sono dovute barcamenare. Sono tornate anche le famosissime autobotti che negli anni 70 insomma

facciamo, no? Questo che volevo proporre in contrapposizione alle difficoltà che ci sono state in questo fine settimana. Loro, i carabinieri, hanno portato brioche e caffè per i dipendenti e i volontari e crocchette per i cani del canile di Città di Castello. Hanno fatto visita appunto a coloro che erano in servizio. Ricordiamo che il canile comunale è in gestione all'EMPA dell'Umbria in sinergia con il servizio veterinario ASD Umbria 1, un rifugio popolato da 80 anime che attendono una casa e una famiglia adottante. Il capitano Massimiliano Croce, comandante della compagnia di Città di Castello dell'Arma, artefici di questa iniziativa assieme all'amministrazione comunale, sono stati accolti ovviamente dalla referente e, insomma, con grandissimo piacere, no? Perché sei in una giornata di festa, che ti stai dando da fare con il cuore e c'è qualcuno che ti pensa, ecco, anche per con un gesto anche semplice volendo, no? Che poi tanto semplice non è, comunque per cercare di alleviarti la giornata, è una cosa veramente direi bella, no? Che ti fa sperare bene, come dico sempre, nel futuro, perché esistono ancora persone di cuore. E complimenti quindi ai carabinieri della compagnia di Città di Castello per questo atto di grande generosità e di cuore, direi. Buongiorno, questa è Radio San Marino, è lunedì 17 agosto, avanti tutta, direi. E come facciamo? Avanti tutta, caffè sicuramente, una colazione da campioni e poi la musica di Radio San Marino. Another con

Biagio Antonacci, non parli mai, su Radio San Marino, buongiorno, 8:23 minuti, un pensiero anche a quel fiume di auto che sta risalendo verso nord in questo lunedì mattina. Sono i vacanzieri che hanno messo la parola fine sul loro periodo di vacanza e magari hanno deciso di spostarsi in questo lunedì rientrando fra virgolette con calma, nonostante il traffico sia veramente intenso, e vi raccomandiamo prudenza e buon ascolto. Fra le cose di cui si dovrà fare meno, adesso io non è che pratichi né lo sci invernale ma nemmeno quello estivo, è stop allo sci estivo di Ferragosto. Non c'è stato sul ghiacciaio dello Stelvio in Alta Valtellina. La società impianti funiviari dello Stelvio nella giornata di ieri ha reso nota agli operatori e ai turisti dell'area ski una decisione sofferta ma necessaria viste le temperature registrate negli ultimi giorni con ondate di caldo continue anche ad alte quote, l'assenza di raffreddamento e rigelo notturno del manto nevoso e frequenti temporali hanno ovviamente ulteriormente compromesso lo stato del ghiaccio. Quindi se c'era qualcuno che aveva prenotato la vacanza facendo conto anche sullo sci estivo è rimasto decisamente a bocca asciutta, ma del resto il cambiamento climatico che non esiste sta facendo sentire i suoi colpi piuttosto pesantemente. Olivia Rodrigo, a proposito di grandi talenti, la canzone che ascoltiamo si intitola Drop Dead su Radio San Marino. I know.

Zucchero su Radio San Marino, sono le 8:31 minuti, siete insieme a Roberto Bagazzoli, vi sto accompagnando in quello che è il nostro cammino insieme alla grande musica che ovviamente fa da colonna sonora alla vostra giornata, perché no, che potrebbe essere anche di vacanza, cari miei, certo che sì, direi. Allora, pronti adesso a sentire qualcosa di nuovo, che ne dite? Benissimo, allora basta schiacciare il bottone Bagazzoli, vada pure. Che c'è quello che noi chiamiamo New Play, non sono altro che le novità della settimana che vi facciamo ascoltare al 30° minuto di ogni ora, e quindi preparatevi perché c'è uno di quegli ascolti lì, ovvero dei futuri numeri uno di domani, delle future new entry della nostra classifica, che come sempre Top 50 la trovate nel corso del fine settimana. Rachel Chanurri con One Song Away From Crying. Ascolta.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, set di 17 contenitori per cibo a 4,90 euro e telomare, tinta unita o fantasia a navigare scontato del 25%. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto di Parma DOP, stagionatura minima 18 mesi, scontato del 40%, intero con osso a 12,90 euro al chilo, disossato in trancio singolo a 16,90 euro al chilo. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop è la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. È tempo adesso della nostra Summer Compilation, fra poco Emma e Fabri Fibra con Antidroga, Too Black con Waves of Love, subito Elgato DJ con Muove la Colita. Summer.

Love su Radio San Marino, 8:48 minuti, siete insieme a Roberto Baghezzoli fino alle 10. Gli italiani stanno iniziando ad essere stanchi, insomma, di rincari, iniziano anche a preferire il late Ferragosto per viaggiare, farsi esperienze. A confermarlo è una ricerca che è stata fatta recentemente da una piattaforma leader in Europa per il noleggio di camper, che racconta come il 64% degli intervistati preferisca andare in vacanza nei periodi meno affollati, 57%, evita anche di viaggiare a Ferragosto, insomma, come dare loro torto, anzi direi che è un'ottima strategia. Molte persone in quest'estate 2026 sono partite anche prima. Buon rientro a chi sta viaggiando. Gianna Nannini e Marrakesh.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Siamo pronti adesso a condividere con i nostri ascoltatori quelle emozioni che nascono ogni qualvolta apriamo questa zona dove teniamo conservati gelosamente i pezzi della nostra collection. Pronti a viaggiare nel 1997 per ritrovare 883 con Nessun Rimpianto.
2: Rivivi insieme a noi

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di

0: Rebi Meteo. L'anticiclone africano mollerà un po' la presa nel corso dei prossimi giorni, ancora una giornata, quella di lunedì, calda con afa e soprattutto temperature in pianura molto elevate, vicine ai 40 gradi. Questo cambio di scenario è atteso nelle giornate appunto di lunedì e di martedì. L'ingresso di correnti atlantiche proprio sulle regioni settentrionali favorirà un peggioramento strutturato e un calo termico più deciso, con qualche temporale associato, anche forte e vento. Grandinate che saranno possibili sui settori appenninici e sulla Romagna. Importante rimanere aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Nell'attesa del cambio di scenario, noi siamo qua su Radio San Marino, noi nel senso come il mago Telma, io parlo al plurale, ma poi forse di stazza ci sto a più di uno, eh? Sono Roberto Bagazzoli, vi accompagno in questo lunedì 17 agosto fino alle 10, chiacchierando a briglia sciolta in quella che è la vostra giornata, che potrebbe essere di vacanza, quindi con i piedini sulla sabbia, o magari al lavoro. In qualunque luogo la radio ha questo potere, arrivare ovunque. Fra poco con Claudio Baglioni, subito i Planet Funk di Feel Everything.

uomo di varietà, un pezzo del 2020. Apple ha iniziato ad inviare avvisi di sicurezza agli utenti di 110 paesi per segnalare possibili attacchi informatici. Il dato è stato fornito dalla testata specializzata TechCrunch. La notizia è che gli allarmi compaiono ora direttamente sulla schermata di blocco degli iPhone, oppure sono inviati attraverso la posta elettronica e inviano anche messaggi. Fate molta attenzione, però non date dati a nessuno. L'obiettivo dell'azienda è avvertire tempestivamente le persone che potrebbero essere vittima di programmi spia sofisticati che sono definiti spyware mercenari. Apple non ha diffuso l'elenco dei paesi coinvolti, non ha fornito dettagli su chi stia conducendo gli attacchi, una scelta motivata anche dalla volontà di non fornire informazioni utili a chi sviluppa questi software dannosi per far sì che possano aggirare i rilevamenti. Ricordiamo, e va specificato, che questa difficoltà, chiamiamola così, non riguarda noi persone comuni, ma questi spyware stanno prendendo di mira profili specifici in base al ruolo, spesso giornalisti oppure attivisti politici o diplomatici. Ecco, per quello non v'è arrivato a voi che ci avete, no? Il cellulare della Apple l'avviso. Perché? Perché magari, ecco, non siete di queste categorie.

0: con Sottomarini su Radio San Marino, ma va, siamo anche poetici. La mattinata delle rime baciate, 9:16 minuti di questo lunedì 17 agosto. Parliamo di Selena Gomez, che è stata citata in giudizio da 5 investitori in una startup di salute mentale che si chiama Wonder Mind, fondata nel 2021 dall'attrice pop star insieme alla madre Mandy Tiffey e all'ex socia Daniela Pearson. Tutte e tre sono accusate di reati come frode e violazione di contratto, insomma, ecco, sono state querelate e adesso dovranno corrispondere, oltre che naturalmente probabilmente in qualche rischio legato alle manette, anche sicuramente nella parte economica. Adesso poi vi aggiorneremo se non riuscite a dormire questa notte per questo inghippo tecnico, ma del resto, ecco, bisogna fare molta attenzione quando si fanno delle scelte, quando c'è chi gestisce per noi. Tiziano Ferro e Giorgia adesso, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

una ricorrenza molto particolare che cade in questi giorni. La birra artigianale italiana compie 30 anni, una ricorrenza che non celebra soltanto praticamente la nascita dei primi microbirrifici moderni, ma racconta anche un'evoluzione di un intero movimento produttivo, culturale, associativo e territoriale. Il 1996 è considerato come l'anno simbolico di avvio della craft beer revolution italiana. In quell'anno aprirono e si affermarono alcune realtà destinate poi a diventare punti di riferimento per il settore. Senza entrare nello specifico, sono aumentati in maniera esponenziale anche i consumatori di questo genere di birra, che naturalmente rappresenta qualcosa di molto particolare e soprattutto anche di qualità. Di conseguenza, insomma, auguri davvero anche alla birra artigianale italiana per i suoi 30 anni. Su Radio San Marino invece celebriamo come sempre la bella musica. Madame insieme a Marracash, Volevo capire.

Una gran bella collaborazione, direi proficua, quella fra Martin Garrix e gli U2, è culminata in questa Fireflies che abbiamo ritrovato fra quelle che sono le novità della settimana qui su Radio San Marino, che noi chiamiamo in maniera smart assolutamente New Play. Allora, parliamo di siccità, naturalmente la siccità che si è trasformata nella responsabile anche in un certo qual modo di uno spettacolo, perché dal Tevere, per esempio, come dal Danubio, che si trovano al minimo, anzi meno del minimo storico, oggi allungavo il collo passando sul Conca, è veramente un rigagnolo, non è mai stato abbondantissimo, ma ecco, adesso è veramente una cosa che impensierisce ancora di più, ecco, tornano a galla, si fa per dire, dei resti di, non so, ponti, come è accaduto sul Tevere, per esempio i resti del Pons Neronianus, il ponte romano tradizionalmente associato all'imperatore Nerone, ma anche imbarcazioni di ogni tipo legate alla storia quasi di qualunque periodo, ecco, no? Quella bella in un certo qual modo, quella che è un po' legata, anzi no, sono tutte legate ai libri di storia, anche quelle legate alla Seconda Guerra Mondiale. Comunque sono, ecco, cose che stanno tornando a galla e che chissà se verranno mai recuperate oppure le lasciano lì nell'attesa, speriamo non sia vana, fra le altre cose, che i fiumi riprendano assolutamente vigore, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Adesso la nostra Summer Compilation, fra poco Beyoncé con Morning Dew Donk, Annalisa con Mon Amour, cominciamo da Piero Pelù e Angoon con Amore Immaginato.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.

0: Yeah.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Benny Blanco, Peolvido.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Pronti adesso? Perché ci facciamo un bel giro con la nostra collection nel 1981. È il momento in cui diamo spazio a quelle che sono le emozioni. E allora ritroviamo Depeche Mode con la meravigliosa Just Can't Get Enough.
7: Rivivi insieme a noi

si trasformano, oltre che no, in un piacere galattico, come no, ecco, Depeche Mode, Just Can't Get Enough, appena ascoltato dal 1981 per quanto mi riguarda, e credo che molti siano di quest'idea, anche in un terreno un po' scivoloso, perché a un certo punto dici vabbè, quanti anni ci avevo, e cominci così terribilmente a fare conti che non dovresti fare. Comunque io spesso ricordo, anche senza vergogna, che questa era praticamente la musica dei miei 20 anni. Sì, devo ammetterlo assolutamente, senza colpo ferire. Allora, cari miei, come sta scorrendo questa giornata? Si è messa bene? Vabbè, rispondete solo più tardi, perché è il caso di capire, forse. Ecco, vabbè, intanto salutiamo quelli che se la stanno, no, ecco, passando come dei pascià, ed è riferito a tutte quelle persone che si sono alzate con calma, hanno fatto colazione, sono uscite e sono magari andate in spiaggia e sono in vacanza. Gli altri che lavorano, ecco, buona giornata, davvero di cuore, speriamo come sempre di essere il vostro sostegno con la nostra musica. Io vi auguro una buonissima giornata e vi aspetto come sempre domani. Ricomincia la tiritera a partire dalle 8, cari miei. Buona giornata, Paolo Aiezzi in chiusura, ciao!

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buongiorno, sono le 10. Radio.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Radio San Marino.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: tecnica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancorp trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancorp e Fidelity Più. Per tutti i clienti, set di 17 contenitori per cibo a 4,90€ e telomare tinta unita o fantasia navigare scontato del 25%. Per tutti i clienti Fidelity Più, prosciutto di Parma DOP stagionatura minima 18 mesi scontato del 40%, intero con osso a 12,90€ al chilo, disossato in trancio singolo a 16,90€ al chilo. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titancorp compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancorp è la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica.

0: aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
0: BTS, Normal.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buongiorno, è mezzogiorno.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Gino Sebo con Gerusalemme. Era il 2020, che annaccio brutto, eh? E tornando a noi invece, ci sono tante belle cose in giro per la penisola. Adesso qua nella Bassa Romagna non è il momento migliore perché sta venendo giù l'oscia, come direbbe qualcuno. Ma invece dal 26 al 30 agosto torna a Calitri, in Alta Irpinia, lo Spons Festival. Questi festival ideati dagli artisti, in questo caso la direzione artistica è di Benicio Caposella, edizione del 2026 che si chiama proprio Sponsheim Bosch. È interamente dedicata al bosco, non soltanto come luogo fisico ma anche come simbolo, uno spazio misterioso, selvatico, pieno di storie, paure, incontri, trasformazioni. E Benicio Caposella lo ha definito una sorta di espressione del molteplice e della forza primigenia. E in effetti lo Spons da anni prova a essere più di un semplice festival musicale. Ci saranno concerti, incontri, performance, camminate, momenti immersi nel territorio con Calitri e l'Alta Irpinia che diventano parte integrante dello spettacolo. Insomma, non solo i soliti festival, ma volendo in Alta Irpinia, a Calitri, anche questo Spons Festival ideato da Benicio Caposella dal 26 al 30 agosto. In giro per la penisola intanto è tornata ai suoi live Angelina Mango, l'ascoltiamo con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore. Ora invece andiamo dai BTS, che sono tornati quest'anno tutti e sette insieme dopo questa pausa legata al servizio militare. C'è l'album Every Brand, questo è uno dei brani intimi del disco e da pochi giorni è entrato anche in tutte le radio i BTS, che riflettono sulla fama, sul desiderio di sentirsi almeno ogni tanto semplicemente normali. Infatti il brano si intitola Normal, e BTS nella nostra New Play. Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti set di 17 contenitori per cibo a 4,90€ e telomare, tinta unita o fantasia, navigare, scontato del 25%. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto di Parma DOP, stagionatura minima 18 mesi, scontato al 40%. Intero, con osso, a 12,90€ al chilo, disossato in trancio singola di 16,90€ al chilo. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. Saluto a tutti gli amici connessi che insomma scrivono al 335 104 1027 intanto che raccolgo i vostri messaggi. Another 54 Ultra, Pino Daniele, partiamo da Baby K e Giusy Ferreri.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. E allora segniamoci anche questo appuntamento che sarà a San Marino mercoledì 19 e giovedì 20 agosto. Arriverà al Parco Bruno Reffi il Balamondo World Music Festival, due serate a ingresso libero, entrambe dalle 21, e l'idea è molto semplice ma efficace: mettere insieme la tradizione romagnola, i linguaggi più pop e contemporanei. Mercoledì si parte con la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, quindi fiati, fisarmonica, chitarre, tutto quello che è legato al liscio rivisitato in chiave moderna. Giovedì invece sul palco ci sarà anche Marco Ligabue, un incontro tra rock e tradizione romagnola insieme a Mirko. È un qualcosa di super curioso, quindi due serate diverse ma con lo stesso obiettivo: far incontrare generazioni e generi musicali differenti. Appuntamento, come dicevamo, il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi, qua nel centro storico di San Marino. Si parte dalle 21, ricordo, ingresso libero.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvido.

0: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
0: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
0: Per prenotazione cena 335-73-33-557.
4: Per la tua pubblicità, 0549-88-20-06.
0: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
5: Amici e amiche di Radio San Marino, stabiliamo un contatto?
6: Ma sei sicuro di una domanda del genere?
5: Ma che domanda? Ogni giorno, tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20,
7: ci stabiliamo un contatto in summertime.
8: Momento Collection, torniamo al 1987 con una delle voci più incredibili della storia del pop, Rest in Peace, Whitney Houston, un pezzo che è diventato sinonimo di festa, ma che in realtà racconta anche la voglia di trovare qualcuno con cui condividere la felicità. I Wanna Dance With Somebody era il 1987, Whitney Houston.

Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, 1987, sulla radio che senti c'è il vostro Iro a tenervi compagnia fino alle 15.30. E allora, da una delle voci leggendarie della storia della musica, torniamo al presente, andiamo da una delle artiste britanniche che più si stanno facendo notare in questi anni, Olivia Dean, e sta per arrivare il brano che fa parte di The Art of Loving, il suo secondo album e disco interamente costruito attorno alle diverse sfumature dell'amore, non le 50 di grigio, ma qualcosa di più, ecco, recente. Arriva Baby Steps, che è uno degli estratti, e come suggerisce il titolo parla proprio di quei piccoli passi che servono per crescere, cambiare, imparare, stare meglio dentro una relazione, ma anche con noi stessi. E il pezzo ha continuato a guadagnare terreno anche quest'anno, è entrato nella top 30 britannica. Se non sbaglio, è stato anche spoilerato al Coachella con una prima apparizione di Olivia Dean quest'anno al Festival Californiano. Quindi da Whitney Houston a Olivia Dean, cambiano le generazioni, ma restiamo tra grandi voci. Ci ascoltiamo Baby Steps, prima di dirvi anche che Olivia Dean è passata qua per l'Italia quest'anno a maggio, ha suonato a Milano, concerto che è stato spostato a Fiera Milano. E c'è stata una grande richiesta. Al momento non ci sono altre date annunciate, ma il tour continua tra Stati Uniti e altri appuntamenti internazionali. Sta per arrivare Baby Steps, ma sta per arrivare anche la nostra redazione con le news, e se non sbaglio arriverà anche un nostro amico, non vi anticipo nulla, ma ci parlerà di un evento che sarà tra pochissimo qua a San Marino. Baby Steps, la nostra redazione, e torno da voi.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Sulla radio che senti le ore 15 scattate in questo momento, spazio alla redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Atto doloso, forse una bravata, dietro la fuga nella notte di quattro daini dal recinto del parco di Montecchio. I volontari APAS hanno recuperato due femmine adulte, mentre due giovani daini restano nel bosco, ma senza allontanarsi troppo dalle madri. Gli animali nati in cattività rischiano diversi pericoli, compresi i lupi. Il buco nella rete è stato riparato e la guardia di Rocca indaga sui responsabili. In particolare, una telecamera avrebbe ripreso un veicolo nella zona domenica sera. Da oggi le carte American Express, comprese Consumer, Business e Corporate, sono accettate dagli esercenti sammarinesi del network Clearway. L'accordo punta a colmare un divario nel settore dei pagamenti e ad ampliare le opportunità per gli operatori locali sul Titano. Come sottolinea il consigliere delegato Federico Zambelli Osmer, San Marino potrà così collegarsi a una rete di oltre 170 milioni di titolari nel mondo, con particolare interesse per turisti e clienti con maggiore capacità di spesa. Andiamo in Riviera. Con gli esiti dei controlli di Ferragosto della polizia locale fra Riccione, Misano, Adriatico e Coriano, due giovani marocchini sono stati fermati dopo il furto di portafogli e smartphone a un turista al termine di un inseguimento tra spiagge e viale Milano. Arrestato anche un tunisino, trovato con documenti rubati e un coltello. Nei controlli stradali, cinque automobilisti guidavano ubriachi. Due infine le segnalazioni alla prefettura per possesso di droga durante i controlli svolti sul territorio. Ora gli esteri. È salito a 12.800 il numero degli sfollati dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, causando almeno 53 morti. Un nuovo sisma di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi a largo dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. Intanto Papa Leone XIV ha espresso cordoglio per le vittime, assicurando solidarietà spirituale e vicinanza agli sfollati e ai feriti. E per finire lo sport, San Marino parte forte nella semifinale scudetto di baseball e vince entrambe le sfide contro la Fortitudo Bologna a Serravalle. In gara 1 i titani ribaltano il punteggio al settimo inning con il fuoricampo da 3 punti di Wong e chiudono 6-1. Più sofferta gara 2, avanti 6-1, San Marino subisce la rimonta bolognese fino al 6-5, ma Marco Arizzu trova gli ultimi due out. Ora la serie, che si gioca al meglio delle 7 partite, si sposta a Bologna da domani a giovedì sera. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
2: Ringraziamo la nostra redazione con le news, il nostro Davide in questo lunedì 17 agosto. Tanti auguri a Robert De Niro, a Sean Penn. Ma tantissimi auguri anche a Mogol, che possiamo dire ha scritto grande parte della musica italiana negli ultimi 30-40 anni. Mentre invece tra pochissimo verrà a trovarci un amico, perché ci sono tanti eventi nel circondario e nella Repubblica di San Marino anche questa settimana. Parleremo di una serata che mette insieme musica, buon cibo e soprattutto beneficenza. Ripartiamo da Gaia, la sua Bossa Nostra ispirata alla Vannoni.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Sulla radio che senti c'è il vostro Irol, anche per parlare di eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso mercoledì 26 agosto torna Faetano, un appuntamento che mette insieme buona musica, cucina e solidarietà. Si chiama Cena Tramonto e Live, organizzato da Fun for All in collaborazione con Imperfetto, e si terrà dalle 20:15 nel piazzale davanti al ristorante con il Monte Titano sullo sfondo. E qua abbiamo il nostro Roberto Moretti che ci può dire qualcosa di più sulla serata, vero Roberto?
1: Ciao Irol, ciao a te e a tutti i radioascoltatori di Radio San Marino. Certamente, grazie intanto per l'invito. Quest'anno Fun for All ha pensato di organizzare questo evento, che è il secondo dell'anno, dopo il Please Please Me, un altro evento che abbiamo organizzato a marzo. Vero. Con un tributo ai Beatles, che a Podere Lesignano è andato molto molto bene, e quindi avevamo voglia di riproporre questo format però all'aperto, nel periodo estivo. E quindi è venuto fuori insomma questa idea di cena tramonto live, che riprende un vecchio evento della Fun for All, che era Cena Tramonto e Show, che noi abbiamo cominciato a organizzare nel 2020 sul Pianello. Sempre con la cena, il live. Poi dopo, con gli anni, si è trasferito al Campo Bruno Reffi, e abbiamo fatto 5 edizioni, l'ultima del 2024. Quindi ci piaceva riprendere questo format estivo, però in una forma un pochino più intima, quindi non tanta gente. Abbiamo pensato a questa cena tramonto live del 26 agosto.
0: Molto molto azzeccata, anche come io stavo guardando che la copertina con la cantante Valentina Monetta, che è un po' la rappresentante anche del canto sammarinese, possiamo metterla così, e sarà accompagnata da un super pianista, quindi insomma selezione musicale potente per questa serata.
1: Sì, esattamente. Allora, noi chiaramente siamo partiti con questo evento dall'artistico, okay. Quindi la volontà era quella di insomma far cantare Valentina in duo, e la scelta alla fine che è ricaduta su questo duo assieme a Lorenzo Pagani, che è un altro sammarinese, un altro artista sammarinese molto molto bravo come Valentina. Tant'è vero che questa è una serata che noi abbiamo voluto così intitolarla un evento all'insegna delle eccellenze artistiche e delle eccellenze enogastronomiche. Quindi, tornando al discorso dell'artistico, ecco, ci piaceva questa forma, come dicevo prima, un po' più intima, con la cena, e quindi il concerto in duo. Con Valentina Monetta alla voce e Lorenzo Pagani voce e piano.
0: Tra l'altro due grandissimi artisti, quindi vi invitiamo a partecipare a questo evento che si terrà il 26 agosto. E volevo chiederti anche una cosa: c'è sempre questo bellissimo aspetto delle serate che organizzate, dove si cena e si fa anche beneficenza. In questo caso l'utile andrà all'associazione Vivere Meglio. E allora, quanto è importante anche che l'intrattenimento diventi un modo concreto per sostenere realtà del territorio?
1: Assolutamente, abbiamo visto che insomma questa formula è sempre vincente. Unire l'enogastronomia alla musica e metterci dentro anche la solidarietà è una, diciamo, una formula che piace alla gente, tant'è vero che insomma anche con le prenotazioni
0: siete andati
1: vicino
0: bene.
1: Vicinissimi al sold out, per cui insomma abbiamo visto che l'idea è piaciuta. Noi come Fun for All insomma lo facciamo, utilizziamo spesso questa formula, e ogni volta cerchiamo di dare una mano ad associazioni diverse. A marzo abbiamo devoluto l'utile all'associazione Parkinson San Marino, questa volta insomma va a Vivere Meglio, che è l'associazione sammarinese dei diabetici.
0: Fantastico, anche la location è incredibile perché c'è il bar imperfetto che vi invitiamo tutti a visitare, il ristorante che sarà a Faetano e sarà la location dell'evento. Io ringrazio Roberto per essere passato qua a promuovere questo evento che ricordiamo sarà il 26 agosto dalle 20:15. Per chi vuole partecipare, Roberto, può scrivere a Fun for All, può mettersi in contatto con voi.
1: Tutte le informazioni si trovano sul nostro sito funforall.it.
0: Perfetto.
1: Lì c'è l'evento con tutta la descrizione dettagliata, costi e numero a cui prenotare. Una cosa volevo ricordare, Iro, importante, perché per noi come Fun for All è la prima volta che lo facciamo, allestiremo in piazza un pianoforte a mezzo coda e quindi insomma questo è un plus secondo noi dell'evento, che insomma lo renderà ancora più appetibile, ecco.
0: Benissimo, allora il 26 agosto mi raccomando tutti a Faetano all'Imperfetto per Cena Tramonto Live con Valentina Monetta e Lorenzo Pagani. Non vi lasciamo a mani vuote, ma Roberto conferma, c'è questo pezzo dei Nugenea che spaccano. Care, ci salutiamo con questo, Roby.
1: Alla grande,
0: ciao
1: ciao ciao Iro, ciao a tutti.

0: sì, era il 1988, loro avevano ripreso i Rolls Royce.
1: E sei tutte, oh?
0: Le so tutte. È la storia della musica. Era Team from S Express. Si torna su Radio San Marino.
2: Buon inizio settimana a tutti. Allora, sondaggione.
0: Antonio.
2: Mettiamoci una cosa alla romana.
0: Vai.
2: Smonte orecchie, ammozzi. Hai capito?
0: Hai capito.
2: Ma vedi andartene.
0: No. Ups. Calmo.
2: Ciao, Corona.
0: Ciao.
2: Bella zì.
0: Bella zì perché è Guido che ha lanciato questo sondaggione, essendo lui proprio romano di Roma. Ha detto, perché non create oggi la vostra minaccia in romano?
3: Vai. Andata.
0: Andata. Questo è il sondaggione di oggi. Per sapere come completare questa minaccia, o ve la inventate oppure andate sulla pagina Facebook e date un'occhiata a questa tabella. Poi, appena lo sapete,
4: nota vocale al 335 104 1027.
0: Allora, da dove ripartiamo? Perché sono ancora tanti messaggi da ascoltare. Chi si presenta?
5: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
5: Allora, a me viene fuori questa frase.
0: Vai.
5: Temischio orecchie a mozzichi, che è un romano un po' così il mio, perché ovviamente non lo so parlare, ma quanto mi piace il romano.
0: Sì.
5: Io mi spatacco a sentirli parlare romani, hanno sta parlata che mi piace troppo.
0: Bene.
5: Però il mio è un po' così. E temischio non so se ci sta tanto, forse ci stava più testacco, non so se si dice romano testacco, non ho la più pallida idea. Ma
0: dai.
5: Può rappresentarmi questa cosa,
0: sì,
5: effettivamente, perché a tanta gente staccherei le orecchie, ma, e non solo.
0: Ma come?
6: Oggi stiamoci calmi, calma.
7: Sì. Un po' esagerato, però è così.
0: È così, le orecchie a morsi. Comunque, no, è solo un sondaggione, quindi...
8: In che senso?
0: In che senso? Che voi create questa minaccia, ma non è che dovete minacciare veramente una persona. Anche se, attenzione, attenzione, qui c'è qualcuno che è entrato nella parte.
9: Ecco! Dariberto e gengive, mete bagno! Non lo farei mai, comunque. Dariberto e gengive, mete bagno! Capito?
0: Capito.
9: Non mi rompe il
8: contatto, no. Usarito. Ciao Marco, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao.
10: Quando non c'è,
0: cosa?
10: Non ce n'è, siamo proprio fuori come i balconi.
0: Sì.
10: Il caldo da danno, comunque.
0: Mi sa.
10: Quest'anno dà veramente danno.

0: Giovanetti su Radio San Marino. Allora, è quasi passata una mezz'oretta in compagnia del sondaggione. Oggi praticamente dovete creare la vostra minaccia in romano.
1: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Allora vado a creare la mia minaccia in romano. La Vai. Mia è t'annodoli diti e t'accoppio. Va bene, non sì. so romano, abbiate no. pietà di me. Comunque grazie Guido per questa perla di oggi, ciao esatto. a tutti.
0: Ma Guido,
2: azzi,
0: è lui, tra l'altro Guido, rimani sintonizzato perché abbiamo bisogno anche di qualche spiegazione, qualcuno chiederà sicuramente aiuto per capire meglio. Voi cosa state facendo adesso?
3: Ok Marco, sto andando a lavorare.
0: Sì?
3: E ti mando il mio roboli. Allora, te l'ho detto, il mio viene proprio a pennello.
0: Sì, vai.
3: Te smolecolo le dita, ci gioco a Shanghai. Meglio di così non poteva venire.
0: Ciao Sabri.
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bali.
0: Ciao.
4: Sta attento Marco, perché io te spremo il petto e te c'è spolvero. Capì? Dalla provincia di Bari, come sempre, tutto e ha quindi a voi la linea.
0: Grazie Renato. Allora, se sapete rispondere, potete dire
5: la
0: La so.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
5: Allora, premesso, chiedo scusa ai romani per la pronuncia, ma non sono assolutamente capace a parlare romanesco.
0: Non ti preoccupare, vai.
5: Prendetela per buona.
0: Sì.
5: Allora. La mia risposta è te mischio le orecchie e te le sporvero. Che non so manco cosa voglia dire e te le sporvero. Quindi se qualcuno mi può illuminare e lo ringrazio.
0: Guido,
2: praticamente volevo rispondere anche a Milena che te le spolvero, di che te le pulisco così ci senti meglio, non fai il sordo del compare.
0: Okay.
2: Bella sì.
0: Tra l'altro Milena, scusa se mi permetto, di solito quando io chiedo la sai lei, la so, invece
5: la
0: vedete, cioè nell'inizio del vocale
5: la
0: cioè è rimasta in pausa.
5: La va bene, dopo questa mesta figura.
0: Sì.
6: Bastardo.
0: Grazie, cioè questo è quello che mi aspettavo.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te. Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Re arriva il Ballamondo, ingresso gratuito.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: La più bella musica da ballare è solo su Radio San Marino Classic. Ogni sabato sera dalle 22 c'è Lost and Found con le selezioni musicali di Fabio Corifabs. 4 ore di grandi successi dance,

0: si muove?
1: Dove si muove? Alza! Ciao!
2: Buon vento!
3: E vai!
0: Si torna su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino. Tra l'altro, Paolino, tu non hai ancora creato la tua minaccia in romano. Allora, fammi un gesto. Allora, mese di nascita? 6. Ok, giugno. Giorno di nascita? 2. Ok. Ultima cifra del tuo cellulare, o vuoi darlo tutto? Il 4. Ok, allora... Quindi la tua minaccia in romano, Paolino, è questa, attenzione, eh? Te corco e braccia e ci faccio frappè. Cosa ne pensi?
4: Corona, io ti manderei a dare l'antiruggine agli scogli.
0: Ecco. Praticamente quello che faccio qui, cioè cose inutili. Questo programma che comunque vi accompagna nell'ora d'aria fino alle 17 in diretta e poi in replica fino alle 21, anche con Marco Corona e anche con qualcuno che ha collegato il sondaggione con uno stornello.
5: Ma che ci frega, ma che ci importa,
0: Antonio?
5: Se la pasta è cruda e cotta, a noi ci piace,
0: sì,
5: mangiare bene,
0: e
5: non ci avemo voglia poi della
3: si appello.
0: C'è gente che insomma quest'estate l'ha presa il sole, eh?
6: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi.
0: Fabio,
6: perché il mio proprio viene a fagiolo,
0: Sì?
6: Ti smoleco le orecchie . E poi ti c'è meno. Quindi mi immagino proprio queste orecchie che ti le sgretolo e non basta. E ci starebbe proprio.
0: Ok.
6: Buona giornata a tutti.
0: Sì, come diciamo nel sondaggione,
7: Stiamoci calmi, calma.
0: Perché è solo un sondaggio. 335-104-1027. Allora, logico che non l'ho lanciato io questo sondaggio, ma Guido. Guido, la risposta?
7: Bella, sì. La minaccia mia è te spremo le braccia e te c'è meno. Bella sì.
0: Anche lui bello carico. Sam?
8: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Lo sono di marzo, quindi fammi leggere, ok. Te ribalto, piglia un pennarello per segnale ossa, perché te le sto a mischiare. Va bene, barzetta al volo.
0: Vai.
8: Allora c'è uno che è mezzo addormentato, telecomando in mano, a 2 di notte suona il campanello, lui non ci pensa, apre la porta, apre, c'è questo qui alto, tutto bianco, pallido, con i denti aguzzi fuori, sciangola la bocca, il mantello nero, lo guarda e fa: allora io sono Dracula, adesso te sei solo due possibilità.
0: Sì.
8: O fai il sesso passivo con me, o io ti morto e diventi un vampiro per tutta la vita.
0: Ah.
8: Qui fa: Adi, io adesso diventerò un vampiro tutta la vita, vabbè,
0: fai
8: pure sesso con me. Dopo un'ora, un'ora e mezza, fa un sesso, insomma, finito tutto. E il tipo guarda Dracula e dice: guardi, signor Dracula, io però glielo dico, io non sono omosessuale, no, perché secondo te io sono Dracula?

0: Facciamo sempre notare, era Good Boys con Bongo Cha Cha Cha, successo dell'estate 2021, per tornare nell'estate 2026 con questo sondaggione.
1: Ciao a tutti, allora Vale.
0: Ciao Vale.
1: Allora, la mia minaccia in rimano è te spremo spalle a mozzichi. E vai.
0: E vai. Sì, ma stiamoci calmi, eh?
1: Stiamoci calmi un cara, ecco.
0: Cioè, scusa, no, nel senso che qualcuno non deve lasciarsi trascinare da questa minaccia e proprio immedesimarsi. È un gioco che noi oggi facciamo con queste note vocali al 335-104-1027.
2: Mandate queste note vocali, ecco. Altrimenti Marco dopo vi chiama a casa, vi bussa alla porta e non se ne viene più fuori.
3: Ma vedi, certo che conosci.
0: Sono tanti quelli che sono protagonisti, soprattutto come Sara.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Allora, io sono nata il 28 luglio, l'ultima cifra del mio telefono è il numero 7,
0: sì.
4: Per cui la mia minaccia romana da burina
0: qual
4: è te spremo a faccia e te cembusto. Au.
0: Calmi, eh.
5: Oh, ecco Marco, dai, ti rispondo, eccomi qua. Allora, devo creare la mia minaccia in romano. Allora,
0: vai.
5: Io sono nato in luglio.
0: Okay.
5: Il 19 è l'ultimo numero del mio telefono, è 4, perciò la mia minaccia in romano.
0: Qual è?
5: Te spremo l'occhi e se faccio frappè. Chiaro, buon contatto a tutti.
0: Fa anche un po' schifo tra l'altro, eh.
6: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Anita.
6: Allora, agli accenti italiani che c'è fatica da straniera a farne uno buono italiano da parte mia.
0: Immagino.
6: Provare a far romanesco. Non lo so se ce faccio.
0: O ce sei.
6: Se ce la faccio, ma ci provo.
0: Vai.
6: Te crollo er petto e te ce sporvero. Andata? Io non ho capito comunque cosa ho detto. Ciao.
0: Chiediamo a Guido.
7: Beh, Anita, devi capire che te crollo il petto vuol dire, te rompo il petto e poi, te levo la polvere,
0: cioè?
7: Te faccio pulizia, faccio sparire le prove.
0: Ecco.
7: Bella, zii!
0: Grazie, era Guido.

0: su Radio San Marino c'è Stabiliamo un contatto in summertime. C'è un sondaggione, tra l'altro in dirittura d'arrivo, lanciato dal nostro Guido Romano Doc. E guarda caso, oggi dovete creare la vostra minaccia in romanaccio e naturale, o in romanesco, chiamate come volete, guardando la nostra tabella.
1: Ciao Marco, allora te spremo li capelli e te cemeno, grande minaccia.
0: Sì.
1: Non mi ha dato di nascita una certezza. Grande.
0: Allora, quindi 335 104 1027, andiamo a Forlì.
2: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ciao Anto.
2: La mia frase viene fuori in questo modo.
0: Vai.
2: Te smonto orecchie e mette magno. E quindi aggiungerei, figurati.
0: Sì.
2: Se non era qualcosa che se magna.
0: Esatto. Tra l'altro Anto è la nostra chef, quella che ci dà le ricette veloci da leccarsi le orecchie.
3: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito da Deglia. Bella sì, ma che sondaggio è questo? Difficile.
0: No,
3: oddio,
0: difficile,
3: crea la tua minaccia in romano. Vabbè,
0: sì.
3: In base alla mia data di nascita.
0: Vai.
3: Mese, giorno e ultime cifre del telefono.
0: Sì.
3: Allora, poi me la spiegate che vuol dire sta roba. Allora, te crollo, li diti e c'è gioco a Shanghai e ti accoppio. Questa è la mia bella sì. Oh, ma me la spieghi, dai, che... Corona, ma fate davvero voi?
0: Ma no, è lui che ha lanciato il sondaggio.
4: È giusto, Delia, è più difficile. Beh, te crollo, ti rompo le dita
0: e
4: poi ci gioca a Shanghai e poi ti rimetto insieme, ti accoppio, ti rimetto a posto. Bella sì.
3: Poi ci gioca a Shanghai, è bellino,
0: è
3: una bella minaccia. Te crollo le diti, oh, Corona, e ci gioca a Shanghai.

0: rabbio, sono un po' permaloso io, eh.
1: A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma.
0: Sì.
1: Oggi è stata una piuma. Chi è?
2: Ma mesto tono romano.
0: Sì, oggi il tono romano, anche perché Guido, il nostro caramba che ha lanciato il sondaggione che abbiamo condiviso qui su Radio San Marino. Abbiamo condiviso perché siamo alle battute conclusive e...
3: Grazie Roma, che ci fai vivere abbracciati ancora.
0: Sì, vabbè.
4: Come si dice a Roma, mi fa partire la ciabatta.
0: No, vabbè, non ti ho disturbato, infatti. Comunque, siamo ritornati, ripeto, in questo sondaggione in cui vi abbiamo chiesto di lavorare per noi, cioè nel senso di creare una minaccia in romano, Quindi un sondaggione.
5: Allora, sondaggione componentistico.
0: Chi c'è adesso?
6: Ciao Marco, insulto, minaccia in romanesco? Bene, sarebbe così. Au, te frullo il petto a mozzichi. Levamo Iervino! Passo sicuro per ospedale o galera.
7: Via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!
0: Ecco, vai direttamente e raggiunge lui!
8: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
0: Giacomo!
9: Quella, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao!
9: Certo che i romani hanno una fantasia con le minacce e gli insulti che è una roba spettacolare.
0: È vero.
9: Comunque mia viene fuori così.
0: Vai.
9: Te mischio e gengive e t'arresto o sviluppo.
0: Grande.
9: Oddio, troppo forte.
0: Sì,
9: anch'io infatti. Spesso e volentieri le uso. Infatti quella che preferisco è te stacco i bracci e te cemeno.
0: È fantastico.
9: Comunque, a proposito di romani,
0: sì?
9: E di modi di dire romani,
0: vai!
9: Un romano e un veneto che disquisiscono del più del meno. Alla fine, il romano te sempre fa un po' sborone, no? Comincia, sì, a dire tutte le cose che c'hanno Roma. Questa è: c'avemo il Colosseo, noi c'avemo il Pantheon, c'avemo questo e quell'altro.
0: Sì.
9: E il veneto, senza battere ciglia, risponde: e noi ci avemo quando potemo. Ciao Marco.
0: No,
9: Azzi. Ciao Guido.
0: Ciao Giacomo.
10: Mi piacciono anche quelle sporche, ma non dirlo a mia mamma.
0: No, Filippo, tranquillo. Anche questa era un po' sporca, vabbè. Comunque lui chi era?
10: Giacomo e Murador.
0: Perfetto. E perché proprio Giacomo?
11: Perché Giacomo e Murador Draven, Leus Buron.
0: Bene. Non è proprio romanesco, ma noi siamo arrivati al termine. Vi ringrazio per averci seguito. Come al solito, ritrovate la puntata in podcast nella sezione su sanmarinoretv.sm, oppure ritrovate il nostro programma ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Grazie da Paolino Zanetti e Marco Corona, buon proseguimento. Ciao!
12: Ci stabiliamo un contatto in sala.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.

Beh, Sole oggi si era andato da qualche parte, si è fatto un giretto, si è stancato dopo Ferragosto, dice sentite un po', vado in vacanza anch'io, mica soltanto voi. Ma noi siamo tutti contenti, no, perché mi sembra veramente di vedervi, vedo quel sorriso da parte a parte di persone che si sentono molto sollevate dal fatto che un po' di pioggerella ci ha rinfrescato, dai. Però non è che ci abituiamo troppo bene, poi ripiomba quell'anticiclone africano che tanto ci sta accompagnando durante questa stagione. Non lo so, eh. Certo, dovremmo aspettare un po' le previsioni ufficiali di Trevi Meteo, quelle arriveranno più tardi alle 7:30. Ma intanto, amici, buon pomeriggio, si può dire sì, buona serata, siete sani e salvi dopo Ferragosto? Bene, vedete, non cambia assolutamente nulla. Tanto più che qualcuno di voi magari ha incominciato le vacanze adesso e starà da Dio, perché appunto le temperature, l'hanno detto, comunque si stanno abbassando, vedete che il sole tornerà, da questo punto di vista non c'è dubbio. Per tutti, lavoranti e non lavoranti, noi ci cucchiamo ancora un po' di tempo di musica insieme, con Gigi Restivo, ma soprattutto Niccolò Fabi.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Troppo bello il Chaka Khan che fa il verso a se stessa, perché in qualche modo è un remake di se stessa degli anni Ottanta. Ma Snoop Dogg è ancora più fantastico in questa Boogie's in My Soul, perché di fatto si presta al gioco e fa un po', sapete, quel verso alla DJ degli anni Ottanta, pazzesco, americano ovviamente. Era Boogie's in My Soul. Allora, 17:10, amici e amiche, dai, veramente state mandando molti messaggi in cui siete finalmente soddisfatti della temperatura, ma veramente non dobbiamo abituarci troppo, perché non vorrei fare, diciamo così, Cassandra della situazione, però potrebbe tornare il caldone, o quantomeno le temperature alzarsi un po' di più. Quindi prendiamoci questa situazione un po' particolare per essere al 17 d'agosto, ma sempre con le molle, ok. Dopo invece, se volete, vi porterò a vedere, immaginare una di quelle scene che secondo me, se non fosse finita sui social, probabilmente sarebbe rimasta soltanto, diciamo così, una lite di famiglia, anzi di matrimonio, e invece ovviamente grazie al web e ai video adesso la conoscono praticamente milioni di persone. Forse l'avete vista anche voi. Vi porterò in Turchia e la scena sarà proprio da telenovela, solo che è successa veramente recomicissima. Intanto Nicky Jam ed Enrique Iglesias.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo, romantica, su Radio San Marino, la radio che senti, 17:18 in questo momento. Allora vi racconto quello che è successo in un matrimonio in Turchia. Sapete che vanno tanto di moda le soap turche, ma questa è vera, anche se potrebbe essere presa in prestito. Vabbè, la scena è questa, matrimonio, ok? Tutto procede normalmente, c'è la musica, ci sono gli invitati, ci sono sorrisi, cotillon, però arriva il momento fatidico della torta, no? Quello classico in cui gli sposi si imboccano a vicenda e tutti fanno le foto, almeno in Turchia si usa così. Ecco, non guardatemi male, funziona così. Solo che in questo frangente lo sposo decide di assaggiare un po' di glassa con le dita. E vabbè, voglio dire, sarà poco elegante, ma non è niente di drammatico. Il problema è un altro, è che lo fa per conto suo e non offre un po' di torta anche alla sposa. E questa cosa non si può fare, lei la prende a male, ma tantissimo, gli fa notare la cosa. Comincia la discussione, ovviamente davanti a tutti, insomma, bel momento, proprio da telenovela. E qui parte la scena completamente fuori scala, perché lui evidentemente si irrita del rimprovero davanti a tutti, prende la torta e la spinge giù dal tavolo, boom, la torta praticamente distrutta totalmente. Lei che scoppia a piangere, fugge via. Ragazzi, veramente il fine mondo. Ora possiamo discutere per ore su chi avesse tutta ragione, non è questo il punto. Il punto è che tutti hanno fatto i filmini. È una disgrazia, c'erano troppi smartphone e ovviamente è finito in rete. 3 milioni di visualizzazioni macinati e sotto c'è anche la guerra, cioè, perché c'è chi difende lei, chi difende lui, chi dice che insomma c'erano già dei problemi prima del matrimonio. Però la domanda a questo punto rimane: se questo è successo per una cucchiaiata di glassa, chissà cosa potrebbe succedere quando arriveranno altre discussioni o anche solo il conto del matrimonio, perché mi pare di capire che è finita lì, o non lo so. Io sono però per il lieto fine, spero che dopo si siano messi d'accordo e magari una bella buffata collettiva di torta. Ma sì, tutti quanti, prendiamoci a torta in faccia.

Miley Cyrus e i grandi Lindsay Buckingham e Mi Fleetwood, di Fleetwood Mac ovviamente, su Radio San Marino. A proposito di Secrets, ve le ricordate appunto le mitiche sorpresine che trovavamo dentro le merendine, no? Quelle scatoline che sembravano delle confezioni di fiammiferi e che per noi che eravamo bambini, diciamo verso la fine degli 80 e 90, insomma, erano importantissime. Poi sono sparite, ci pensavo proprio questo pomeriggio, sapete quei pensieri che balenano? In effetti sono sparite da un po' di tempo, dal 1996, e c'è un motivo, perché sono cambiate le regole, c'è l'evoluzione delle norme della sicurezza dei prodotti che sono destinati ai bambini e anche un po' i costi di produzione, ecco. E quindi basta, sono spariti, quindi niente gommine, niente righelli, c'erano tante cose, le cose che dovevi montare, oggettini di ogni tipo, e poi se ricordate diventavano delle collezioni. Io ne avevo veramente a centinaia, mi domando che fine abbiano fatto. Comunque non ci sono più adesso, poi ci sono, sapete, quei QR code, tutta roba digitale, insomma, però c'è una differenza, no? La sorpresina era bella perché la mettevi appunto nel cassetto, la ritrovi dopo tanti anni. E oggi, amici, vi do una notizia, succede, forse qualcuno di voi già lo fa, che molti le collezionano, anzi le comprano online, e costano tanto, arrivano a spendere anche più di 100 euro per alcune collezioni che sono, pare, particolarmente quotate. Insomma, noi pensavamo di avere tra le mani, che ne so, appunto la gommina, e invece, senza saperlo, stavamo facendo un investimento, solo che io, come molti, insomma, non ce le troviamo più. E voi, amici, vi faccio la domanda, la giro a questo punto a tutti quanti voi, ne avete ancora qualcuna di queste sorpresine, magari conservate da qualche parte, in un cassetto, in una scatola, magari nella vecchia cameretta? Fatemelo sapere, scriveteci, siamo curiosi. 335 104 1027. In giro per San Marino, la Romagna, ci sono ancora le sorpresine?

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
3: Per prenotazione cena 335-7333-557.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale Dance. La notte si accende, è tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Pensate a una serata estiva, le luci che si abbassano, quelle prime note che arrivano un po' sospese in disco, poi entra, diciamo così, la parte più elettronica e il pezzo cambia faccia proprio. Insomma, è uno di quegli incontri amici in cui due mondi apparentemente proprio lontani, agli antipodi, trovano un punto d'incontro fantastico e non si pestano neanche i piedi. Sto parlando del DJ Martin Garrix e niente proprio di meno che gli U2, canzone quasi cinematografica, si chiama Fireflies.

voce di Bono e le manine di Martin Garrix, Fireflies, novità di questo periodo su Radio San Marino. Si parla di sorprese ormai sparite dentro le scatole delle merendine, mannaggia quanto ci mancano. Siamo grandi e grossi, però ci spunta un pochino, non con la lacrimuccia, un po' di malinconia, sì, perché non esistono più e la generazione Z, i millennials, non ne sanno nulla. La voce del popolo di Radio San Marino, Valentina da Cesena, che dice: io ne ho ancora alcune in una scatola a casa dei miei, ogni tanto quando la apro mi sembra di tornare direttamente alle elementari. È proprio questo il bello degli oggetti vecchi, non valgono necessariamente per quello che sono, magari non valgono niente a livello economico, però è quello che ti fanno ricordare, no? Apri una di queste scatoline e in un secondo sei tornato indietro di 30 anni. Grazie. Matteo di Riccione dice: io sinceramente non le ho mai collezionate, però mi ricordo benissimo la corsa per vedere cosa c'era dentro. È vero, era la parte più bella della merenda, sì, perché poi la merendina era quasi un contorno, no? Però il vero evento era aprire la scatola, andarla a cercare. Saluto anche Sara di San Marino, mia nonna ne aveva conservate tantissime, qualche anno fa le abbiamo ritrovate. Che bello, io pensavo fossero cose da buttare, invece mia figlia adesso le vuole tutte. Vedi un pochettino la dimostrazione, il vintage funziona, poi si tramandano addirittura nuove generazioni, quello che per noi era un oggettino da niente, appunto per i ragazzi di oggi, i bambini di oggi, sono improvvisamente qualcosa di curioso, sicuramente introvabile. Questa cosa ci piace molto. E invece sicuramente trovabile una bella summer compilation con The Bowser, Magnetic, poi a proposito di vintage, Basic Connection, Abba La Meluna, subito Bundabash.

0: Ricordando una lontana estate, ma veramente indimenticabili, come le sorprese delle merendine di cui parlavamo prima. Erano i Basic Connection e la lontana estate era quella del 1997.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: E a proposito di canzoni da cantare tutti insieme in coro, stasera a Riccione, tempo permettendo, ci sarà un appuntamento bello bello, perché in Piazzale Roma alle 21 arrivano gli Zero Saluto e soprattutto il concerto è gratuito, quindi per chi è in zona, serata perfetta, insomma, al centro di Riccione, quelle canzoni che hanno segnato gli anni 2000, che però ancora oggi sappiamo praticamente a memoria, perché sono canzoni generazionali. Se siete da quelle parti e volete andarci, questa sera ci sono gli Zero Assoluto, decisamente da segnare in agenda.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teo Olvido.

0: Vi dico solo che la canzone che stiamo per sentire era una canzone che suonava nelle cassette, si registravano al volo in radio sperando che lo speaker non parlasse, insomma un vero tormentone dell'estate del 1984, tra l'altro è diventato anche un inno da stadio. Gli Opus, Life is Life.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Aggiorniamo l'informazione in diretta alle 19.
4: Radio San Marino, le notizie.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Serena Santoli. A San Marino cresce l'attesa per la visita di Papa Leone XIV prevista sabato 22 agosto. La Repubblica si veste a festa con bandiere, striscioni e allestimenti nei principali luoghi del territorio. Protezione civile, forze dell'ordine e organizzatori stanno definendo gli ultimi dettagli per accogliere migliaia di persone. Intanto proseguono gli eventi culturali e spirituali mentre si monitora il meteo. Al momento previsto

0: variabile con possibili brevi piogge. Da oggi le carte American Express saranno accettate anche negli esercizi sammarinesi del network Clearway. L'accordo permette alle attività locali di entrare in contatto con un network di oltre 170 milioni di clienti nel mondo. L'obiettivo è attirare turisti e clienti con maggiore capacità di spesa, ampliando le opportunità per i commercianti. San Marino rende operativo il sistema per riconoscere e tutelare le botteghe storiche e le produzioni locali. Nasce un registro delle botteghe storiche con requisiti tra cui almeno 50 anni di attività nella stessa sede, salvo alcune eccezioni. Una commissione valuterà storia, locali, arredi e valore culturale delle attività, assegnando anche un apposito contrassegno. L'obiettivo è proteggere la tradizione commerciale sammarinese, valorizzarla turisticamente e creare nuove opportunità di crescita. Quattro daini sono fuggiti nella notte dal recinto del parco di Montecchio, passando attraverso un buco aperto nella rete. Due femmine adulte sono state recuperate, mentre due giovani daine sono ancora in libertà nella zona. Si teme per la loro sicurezza perché sono nate in cattività e potrebbero essere esposte a diversi pericoli, tra cui i lupi. Le autorità indagano su un possibile atto doloso o una bravata. Una telecamera avrebbe ripreso un veicolo vicino al parco. Paura per Marco Francioni, tra i simboli della mountain bike sammarinese caduto durante un allenamento a Montescudo. Il biker ha perso l'anteriore e ha sbattuto contro una pianta, riportando diversi traumi, soprattutto a una spalla. Soccorso da vigili del fuoco, carabinieri e soccorso alpino, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Cesena, ma dimesso in serata. E con questo è tutto. Per restare sempre aggiornati, scaricate l'app o visitate il sito di San Marino RTV. Da Serena Santoli, l'augurio di una buona serata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nei prossimi giorni l'anticiclone continuerà a interessare l'Italia settentrionale sull'Emilia Romagna. Martedì tempo soleggiato al più poco nuvoloso, ancora caldo che si farà sentire con massime abbondantemente sopra i 30 gradi, anche punte di 33-34 gradi. Mercoledì idem, situazione ancora per lo più stabile, mentre tra giovedì e venerdì l'affondo di aria più fresca atlantica da ovest innescherà dei temporali in giornata. Quindi in Emilia Romagna da giovedì temporali anche di forte intensità con un rischio grandine e un abbassamento delle temperature minime e massime. Rimanete aggiornati sull'app di Trabi Meteo.
4: Vabbè, noi ricominciamo comunque. Buona serata a tutti quanti. Oggi insomma il tempo ha fatto le prove tecniche, diciamo, di burrasca, ma poca roba. Le cose dovrebbero cambiare nelle prossime ore, come avete appena sentito. Ma noi ricominciamo, o meglio, continuiamo questa serata insieme. Fra poco parleremo anche delle novità che potrebbero cambiare un pochino l'Eurovision nei prossimi anni. Dice, ne parli adesso che siamo soltanto al 17 agosto. Eh sì, perché i regolamenti vanno cambiati per tempo e ci sono delle novità succulente soprattutto tra i partecipanti, uno in particolare sorprendente, ve ne parlo fra pochissimo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

basta poco per essere felici, e anche una serata in cui si può respirare, fuori ci sono diciamo 24 gradi, 25 gradi. Oh, voglio dire, rispetto a qualche settimana fa, vi ricorderete, va bene. Parliamo d'altro, amici e amiche di Radio San Marino. Dicevo che ci sono novità che potrebbero cambiare un pochino l'Eurovision, quantomeno negli equilibri, perché dal 2027, dici vabbè, c'è un po' di tempo. Comunque, si sta già parlando, dovrebbe entrare ufficialmente in gara, pensate, anche il Canada, cioè prima l'Australia e adesso il Canada, quindi sarebbe il secondo paese extraeuropeo a partecipare all'Eurovision. Quindi significa che l'Eurovision è diventato un evento globale fondamentalmente, al di là del nome che porta. Poi c'è un aspetto che secondo me incuriosisce parecchio anche noi, perché ricordiamolo che in Canada c'è una grande comunità di persone che vengono dallo Stivale Italico, e ce n'è una delle più grandi al mondo, famiglie che poi hanno insomma un certo legame ancora con noi, e quindi potrebbero diventare votanti sia per San Marino sia per l'Italia, inevitabilmente, almeno ci speriamo, anche se non è automatico, perché ogni anno ci sono sempre delle sorprese. Tornando però insomma al Canada, è un paese sicuramente multiculturale, perché c'è anche una forte presenza francofona, non dimentichiamola, e anche in questo caso potrebbe diventare un punto di riferimento, in questo caso per artisti della Francia o Belgio, Svizzera, insomma. Prima ancora di debuttare, come avete sentito, l'Eurovision continua ad allargare i suoi confini anno dopo anno, riesce sempre a trovare un modo per far parlare di sé anche al 17 agosto. Giselle di Mosh Me di Pille.

cosa fa ragazza? No, la canzone si chiama così, Biagio Antonacci, ritrovato qui nella serata di Radio San Marino, ma a questo punto qui cambiamo completamente atmosfera perché c'è Benny Blanco, inevitabilmente insieme a Selena Gomez, c'è anche Becky G. Insomma, questa volta il titolo è in spagnolo, evidentemente, ed è un pezzo che mette insieme pop, elettronica, un po' di latino, che d'estate ci sta sempre bene. Poi, insomma, ve l'ho detto, c'è Selena Gomez che ormai quando si muove nel pop riesce sempre a lasciare il segno. Alziamo un po' il volume, ci facciamo cullare da Benny Blanco, Selena e Becky G? Questa è Te Olvido.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Pensando è una delle poche Spice, o ex Spice in questo caso, ad avercela comunque fatta, anche se da un po' che non si sente, però ci sono queste canzoni tipo Maybe e poi le altre che ritornano sempre volentieri, soprattutto l'estate. Lo so, mi direte, oggi tutto sembra tranne che estate, ma ragazzi non lamentiamoci, perché fino a ieri ho sentito sbuffare, no? E ci lamentavamo tutti quanti del caldo. Stasera, che tutto sommato possiamo prendere respiro, amici, godiamocelo, perché le cose non sono per sempre e quindi potrebbe ripresentarsi l'anticiclone, ve lo dico. Poi seguiremo le previsioni meteo di 3B Meteo, che è sempre abbastanza scrupoloso sotto questo profilo. La stessa cosa però vi dico a proposito d'estate, che noi la propizieremo fra poco con le nostre summerizze, non mancano neanche oggi, ok? Quindi fra poco le più belle di tutte quante le estati da 90 fino ad oggi. Poi a seguire grande serata con Marco Corona, con Stabiliamo un contatto, tutta quanta la crew, la community, che poi siete voi ascoltatori, naturalmente. Per ciò che mi riguarda, cioè Gigi Restivo, domani alle 5 prenderò ancora una volta il controllo e presiderò questa fascia oraria. Ci sentiamo appunto domani. Subito una canzone curiosissima che diverte ma lascia anche un pochino così sospesi, quella di Cioffi, Bye Bye.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te. Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i

0: 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band, con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto, al Parco Bruno Reffi, arriva il Ballamondo. Ingresso gratuito.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
0: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: La radio.
6: La radio.
5: San Maritza.
7: San Marino.
8: Estate 2010.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
0: BTS, Normal.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
1: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché?
2: Insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buonasera.
0: Sì, e benvenuti alla versione Rewind di Stabiliamo un contatto che parte tra poco. In questo momento le 20. Radio.

0: Rewind.
1: Verrà, lo so, verrà, sì. La fine di agosto.
2: sì, passato Ferragosto. Comincia il nostro programma.
3: A spagiolati!
2: Se oggi c'è qualcosa di romanesco nell'aria, secondo me. E non il prodotto dei fagioli.

0: In che senso?
1: Beh, nel senso che in summertime, in quest'estate, fino alle 17 in diretta e fino alle 21 nella versione rewind. In summertime. E adesso si parte così.
2: Bella Marco questa, bellissima.
1: Cos'è bella?
3: Bella caffè da.

0: che sound, fatta musica sborona.
1: Abbiamo cominciato così il nostro appuntamento, l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: Cos'è? Ecco a voi la community più esaurita d'Italia.

0: mercoledì 20 marzo.
1: Non stai bene bene.
2: Insomma, però se non sbaglio c'è proprio lui.
3: Bella zì.
2: Ciao Guido.
4: Guarda, oggi il sondaggio ne voglio lanciarlo io.
2: Vai.
4: Crea la tua minaccia in romano.
2: Come?
4: Bizzarritevi, voglio vedere che vi inventate. Ah. Bella zì.
2: Allora, tra l'altro uno dice, come fai a inventarti la minaccia in romano? Bisogna andare un attimo sulla pagina social, pagina Facebook, e appunto guardare un attimo gli incastri. Perché, come dire, questo è un sondaggione...
5: Allora, sondaggione componentistico.
2: Cioè, componentistico nel senso che sei tu che lo devi comporre. Crea la tua minaccia in romano aggiungendo prima il mese di nascita, poi il giorno di nascita e l'ultima cifra del numero di telefono. Quindi mi sembra che sia tutto chiaro.
3: In che senso?
2: Vedi, allora, spiego io. Allora, per esempio, io sono nato a novembre, giorno di nascita 12 e l'ultima cifra del mio numero di telefono è il 6. Quindi la mia minaccia è, partendo da novembre, tefrullo e gengive e ci faccio un frappè. Oggi praticamente ci minacciamo, ma in senso buono, capite? Anche perché...
3: Stiamoci calmi, calma!
2: E poi aspetto naturalmente le vostre note vocali, 335-104-1027. Oggi sarà proprio il caso di dirlo.
6: Mandati a certo che conosci! Ci sta!

0: estate 2026, tra l'altro un doppio appuntamento che potete ascoltare in diretta fino alle 17 e replica fino alle 21 con Marco Corona e Paolino Zanetti. Non solo successi, ma oggi anche un sondaggione.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Allora, creiamo la mia minaccia in romano, vediamo un po'.
0: Vai.
1: Te spremo li ginocchi e te cemeno. Abbastanza aggressiva comunque.
0: Sì.
1: Porca miseria.
0: Infatti, oggi create la vostra minaccia con lo spicchettino, la tabella, no? Quella che potete vedere sulla pagina Facebook.
2: Ciao Marco, allora, secondo questa tabella romana, sì, io t'annodo i capelli e te cemeno. Solo che mi viene un dubbio, perché se io prendo una persona, gli leggo i capelli e poi comincio a menare, ma gli lascio le mani libere, ho l'impressione che sono più quelle che prendo di quelle che do. Però non entriamo in questi dettagli. Ciao Marco.
0: Ciao.
1: John, hai bisogno di uno bravo.
0: Esatto.
3: Sì, bello.
0: Cosa aveva pensato John? Comunque, 335-104-1027, questo è l'unico, lo ripeto, l'unico modo per partecipare al sondaggione.
1: Che palle corona, che sti vocali.
0: Lo so. Comunque, noi mandiamo in onda questo sondaggio lunedì e il mercoledì, però poi se c'è la versione best del sabato, può darsi che, insomma, ritorni. Però lui vuole dire sempre che giorno è.
4: Ed è lunedì.
0: Vedi?
4: Oggi è lunedì, sì, ed è lunedì.
0: Sì.
4: Usar spon me sondagione.
0: Sì, esatto.
4: Allora, sondagione componentistico.
0: È vero.
4: Quindi bisogna tirar fuori una frase. Con quegli spezzoni di frase che corrisponde al tuo numero di nascita,
0: che
4: mese di nascita e l'ultimo numero del cellulare.
0: Sì.
4: Allora, cos'è che dice? Com'è che dice? Osta, Marcorda, vaga veda.
5: Andai a certo che conosce.
6: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
0: E niente, Davide, ti aspettiamo. Guarda un attimo e poi ti aspettiamo dopo la prossima canzone. Facciamo

0: è solo un gioco anche oggi, Ed è anche il sondaggione di Stabiliamo un contatto. Madame, mamma non mamma, bentornati. Allora,
1: sondaggione componentistico.
0: Sì, Davide era rimasto lì che non aveva guardato bene lo specchietto. Allora, hai guardato?
1: Allora, da me viene fuori, te frullo i capelli e mozzichi. Minchia, ma chi è questo? Ah, vabbè, dai, un saluto.
2: Bravo!
0: Ce l'ha fatta, insomma. Date un'occhiata sulla pagina Facebook perché dovete creare la vostra minaccia. Come? Si parte dal mese di nascita, si continua con il giorno di nascita e poi l'ultima cifra del numero di telefono. Ad ogni mese, giorno di nascita e ultima cifra del telefono corrisponde la minaccia da costruire in romano.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
0: Ciao, anche a te.
3: Marco, ma che davvero vuoi sapere qual è la mia minaccia in romano?
0: Lo chiede Guido.
3: Non te dico,
0: Vai.
3: Te grattugioli i diti. E c'è gioco a Shanghai, Mo sta attento.
0: Ho
3: avvisato. Mezzo salvato.
0: Grazie Barbara.
4: Ti smonto e spalle e t'accoppo, caro Marco Corona. No, ovviamente
0: come
4: scherzo.
0: Ah.
4: Contatto stabilito da quella squinternata della Chiara. Ciao.
0: Sì. Ciao. Poi c'è quello che va, secondo voi, a due per. Invece no, è la sua velocità originale.
5: Ciao Marco, ciao Reggio San Marino, sono Battista. Un saluto a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso, fantastico e effervescente. E oggi si crea la propria minaccia in romano.
0: Sì.
5: Per quello che riguarda me, te sprema l'occhio a mozzichi.
0: Che Gianni. Vabbè, dai. Comunque, grazie Gianni per il tuo contributo. Ma chi
5: Marco,
0: è?
5: C'ho anche un sound da caricargli sotto, te lo mando. Aspetta.
6: Sono

0: ma tutto a posto?
1: No, no, Sabrina, da me è tutto a posto, è una parola da cancellare, non esiste. Infatti. Spero che sia tutto a posto di te, tesoro.
2: Ciao. Ci stabiliamo un contatto in summertime.
3: Enjoy this trip, this trip. Enjoy this trip, this trip. And it is a trip.
4: Countdown is progressing.
5: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
0: Cosa sei andato a tirare fuori?
6: Eh sì, era il 1988. Express. Team from S-Express.

0: Acid. Eh sì, era il 1988, loro avevano ripreso i Rolls Royce.
1: E sei tutte, oh?
0: Le so tutte. È la storia della musica. Era Team from S Express. Si torna su Radio San Marino.
2: Buon inizio settimana a tutti. Allora, sondaggione.
0: Antonio.
2: Mettiamoci una cosa alla romana.
0: Vai.
2: Smonterecchie. Ammozzi, hai capito?
0: Ma
2: vedi andate
0: no.
2: Calmo. Ciao Corona. Bella zi.
0: Bella zi, perché Guido, che ha lanciato questo sondaggione, essendo lui proprio romano di Roma, ha detto: perché non create oggi la vostra minaccia in romano?
3: Vai. Andata.
0: Questo è il sondaggione di oggi. Per sapere come completare questa minaccia, o ve la inventate oppure andate sulla pagina Facebook e date un'occhiata a questa tabella. Poi, appena lo sapete,
4: nota vocale al 335 104 1027.
0: Allora, da dove ripartiamo? Perché sono ancora tanti i messaggi da ascoltare. Chi si presenta?
5: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
5: Allora, me viene fuori questa frase.
0: Vai.
5: Temischio orecchie a mozzichi, che è un romano un po' così il mio, perché ovviamente non lo so parlare, ma quanto mi piace il romano.
0: Sì.
5: Io mi spatacco a sentirli parlare romani, hanno sta parlata che mi piace troppo.
0: Bene.
5: Però il mio è un po' così. Mm. Temischio non so se ci sta tanto, forse ci stava più testacco, non so se si dice in romano testacco, non ho la più pallida idea.
0: Vabbè,
5: ma
0: dai.
5: Può rappresentarmi questa cosa?
0: Sì,

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teo Olvino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benny Blanco, Teolvino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ciao.